0: Possiamo avere, avete faccio lo stato.
1: Ce lo stato.
0: Sì, thank you.
2: We're going to remain in service.